wona woshi sherati so erati jata brua bedia nansunipe biareia wona woshi sherati so erati